papà si mette in lizza, vuol sembrar Pippo Barzizza, sbaglia il tempo ma che fa, tanto Pippo non lo sa.

0: mondo che scorò. Mi se no mamori ciò ti offo, si vedi o bondo qua.
1: Sas un occhio che gli avvighe e ciò fuoc me sas.
2: Ingaggio col ma.
1: Dove ciò col mi impesidere.

ma risplenderà di più per me il tuo amore. Pioveranno sui cuori sognanti le stelle filanti cadute dal cielo, quando avremo un quartierino sul grattacielo.

Ora fa così, non parlar d'amor, Mario. La mia vita non sei tu. Questa notte al chiar di luna, certo non verrò. Parti pur se vuoi partire, tanto non mi fai soffrire. Non portarmi tante rose, sia spinose o no. E se tu non scriverai

No, la mia stella non sei tu, gira ancora gli occhioni blu. Se tu guardi i marinai, credi, no, morrò, la canzone della